0: Lulimu la Mwanu, Nanda, Young Tiga, aimba Manamilo.
1: Mindi papu kigwa kimaisha na ndiligwa Rangolwe shina tangola kanji na mekuva igwa Lone ni kupata tabu maisha ningu ingazabu.

0: Nanda Rico Classico, Vaurile, Lumlam Sinatisa.
1: Come on, Ganoman.
2: Nelo, Nelo, Indigajana Nelo, Nelo, Nelo, Inguliabata.

0: Perché nare in ancora ne ho stadio municipale va pempa ma probabile perché ho pimani coro o come baio va pempa ne ferroviario beira o catula perché ho che c'era masintano ancora ne ho avanla ne ma funte chi pa ciopili o che la equipa ne ho che la fonte o tonira we manano hiana hiana o himacera cetile masintano ne ho con anno lelo Nansovani natru la to kalava mocha ninkura ni hona sira dolfo ura ni himachira to mananani chetile ya mita kwenye chikali chuma sintano machikeli ompira
1: aro abera ne pira mocha imana nireke segunda parte ni hona ekipa ya bayo apempa ya kelale ni kuru ya kelale ipela chaka igolo yonaye li ipela chaka umana ni ha watapha ala tia wale ile ipuwa yosadu munisipadu apempa maji nireke ule kande gunamu nireke una minuto wa wajera wa segunda parte kakitindri uhela nireke chichamo nru wa mapuroni nireke no shitan pira mpira wale jundu chinele maji baya ahana ikuru kinti wana kapitali ile igolo yonaye li ile kande yo markaria ni gulamu mireke mana cha hima we fundi afaro vyaro o wabera wira iye tikande igolo bayo wa pepa linomba ha ya wanchera ikande yo markaria sana sana ya naye ni mireke chicha mwa mashiari ipresa uya wani ya niki pa ya Artur Semedu ipieka igolo yo naye ni ile kande yo tapia chinene ila ipua yo shazi munisipali wa pepa mireke ikipa ya baia ivogonya igolo tinti mhuku nondelo na huku nireke chicha mwa mana chinele huu ni huku ndo kalana historia wakani nireke baia wa pempa na konsigiri ila ivitoria yuwanchera ni huku ule kande kundi a baia wa pempa Artur Semedu bankawe mwaka mmoja nina hina wa mwaka chawe imana ikipa ya baia wa pempa ili yote liene ale maomo na mpila a baia wa pempa ali ote liene ilena ohana ikipa yoru kunua yomu irampira yoto nyiha manana itineri ya wimpira ferroviario obera kashwira katonyihale nireke homwira maishi ile igolo nireke kichamo wale manu ni arwaka uhurupani nireke atawale mkapwera ni kamana kaya aribo manana watene okele umwira ferroviario obera lelo nona likipa ya baia ina ivitoria kila ona mana inaona nile suhira ya nekina moti kia pira ikipa ikominandri ikipa imocha itoji hade ikipa imocha iperetele ipontu ipontu chikani tuwa paratero sana sene nulio kande bideri ferroviario jivana Nasir Adolfo hivo itu vyo pena utani liha janina ibitori ayo wapema